Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Vous écoutez RTCI.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

E sono le 15:08 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Sapore di Sale, un brano musicale scritto da Gino Paoli e pubblicato per la prima volta nel singolo Sapore di Sale, la nostra casa, del 1963, pubblicato su etichetta RCA italiana, e poi nell'album Basta chiudere gli occhi. L'anno seguente, vincitore del disco d'oro, è stato il maggiore successo dell'artista ed è diventato a tutti gli effetti un classico intramontabile della musica italiana. Il brano partecipò al Cantagiro del 1963 e il singolo raggiunse il primo posto delle classifiche in Italia. Sapore di Sale era un flash, un lampo di luce, un stacco della realtà, come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Sono parole di Gino Paoli. Il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 8 ottobre 2026. Oggi avrò il piacere di lavorare per la prima volta con l'amica Olfa Bshir, che salutiamo, se no la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Tanta musica con Franco Califano, che interpreta il bellissimo titolo Tutto il resto è noi, con me Mia Martini insieme a Roberto Murolo e poi Enzo Avitabile. Per il resto lo scopriremo strada facendo. Se no, prima vorrei piuttosto ricordarvi che prossimamente ci sarà la presentazione del libro Le Vent du Sirocco, Vento di Scirocco, del professor Alfonso Campisi, che sarà ospite dell'amico Mohamed Mansli prossimamente. Un libro che vi sarà presentato prossimamente, e dunque un libro che sarà presentato nella vecchia Medina di Tunisi, un'opera sul patrimonio euro-mediterraneo, un incontro culturale che si terrà nel quadro nel bellissimo quadro della Medina. Alfonso Campisi presenterà questo libro alla ricerca di memoria e scambio con il pubblico durante dunque la firma della domenica, tutto quando avrà luogo la domenica l'11 ottobre alle 17 a Dar el Jild nella Medina di Tunisi, un momento privilegiato per celebrare la letteratura, la memoria ritrovata e il dialogo delle culture nel Mediterraneo. Sono le 15:11, dopo i titoli annunciati prima di Franco Califano, Roberto Murolo, Mia Martini e poi Enzo Avitabile, parleremo di calcio, della prossima giornata del campionato di calcio italiano.

già comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guardo sto mare che c'è un fondo di paura.

miseria e carestia, niente libertà, solamente ipocrisia. Mo è razza differente, mo è muro lacrimante, a tutta vuota da vuoti, a fauce tutte in mente. Chi venga una manestra sembra stessa e senza sala, a dosio destino e vivere, che aiutano tutto male. E quello che do tu e quello che do mio, tra una botte nata, o tu o io.

Sono le 15:26, Renzo è evitabile in Eli Eli. Parliamo di calcio, come detto prima, della prossima giornata del calcio italiano che riprende dopo una parentesi riservata dedicata alla squadra azzurra che ha ben figurato nella Lega dei Campioni o nella National League. Ecco, ci arrivo. Dunque, la squadra di Mancini che ha finito questa prima parte al secondo posto dietro la Francia. Per il campionato che riprende, ricordo che si tratta della sesta giornata con 3 anticipi per sabato 10 ottobre alle 14 ci sarà Genova-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 17 e Napoli-Frosinone alle 19:45. Poi 5 partite per la domenica 11 ottobre alle 11:30 Como Roma, alle 14 Lazio Monza e poi Lecce Bologna, alle 17 Sassuolo Milan e alle 19:45 Cagliari Juve. Le due ultime partite avranno luogo il lunedì 12 ottobre alle 17:30 Atalanta Venezia, alle 19:45 Torino Udinese. Ricordo, questo è il programma della sesta giornata del campionato di calcio italiano. Se no parliamo della sfida dell'industria 4.0 con l'Europa al fianco che la Tunisia sta avviando. Di che cosa si tratta? E allora, una macchina che parla con un'altra, un operaio che deve imparare a leggere dati, non solo a controllare una linea, un'impresa che prova a cambiare prima che sia il mercato a costringerla. E qui dentro la fabbrica che la rivoluzione digitale tunisina smette di essere uno slogan e diventa lavoro. E dunque Asus, Sfax, Monastir, Bizert e Sidi Thebe sono nati 5 centri di competenza per accompagnare questa trasformazione: macchine connesse, produzioni più efficienti, ma soprattutto competenze nuove per una piccola o media impresa. Digitalizzare significa investire, riorganizzare il lavoro e formare i dipendenti. Per la Tunisia significa anche restare agganciata alle filiere europee, da cui dipende una parte consistente della sua industria. È qui che entra in gioco la cooperazione europea, la trasformazione dell'industria tunisina verso un orizzonte 4.0 è già in corso e vede l'Unione Europea impegnata in prima fila a fianco del governo tunisino, ha dichiarato l'ambasciatore dell'Unione Europea in Tunisia, Giuseppe Perrone, a Repubblica Mondo Solidale, a margine del lancio del nuovo programma destinato ad accompagnare le imprese industriali nella transizione digitale dello strumento TIMA 4.0. Secondo Perrone, l'impegno europeo passa attraverso una serie di programmi dedicati, tra cui quello sulla crescita qualitativa dell'impiego, attuati in cooperazione con i suoi stati membri, ma anche attraverso una politica commerciale aperta e coerente. L'obiettivo, ha spiegato l'inviato di Bruxelles, e incoraggiare le imprese tunisine a interagire o a interagirsi nelle catene di valori regionali ed europei.

suoi riccioli, un dito da girare, fischietti una canzone che non ti ricordavi. È un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due scapperà davanti alle sue responsabilità? Chi di voi due lascerà entrare certi pensieri? Cosa vi confonderà? Dubbi sul futuro.

Era Vento di Passione con Giorgia e Pino Daniele, sono le 15.42. Parliamo della Tunisia che intende rafforzare la cooperazione con la Grecia nei settori economici di interesse comune e facilitare la mobilità dei cittadini tra i due paesi, lo ha sottolineato il ministro tunisino degli esteri, della migrazione dei tunisini all'estero, Mohamed Ali Nafti, durante un incontro a Tunisi con l'ambasciatrice greca Olga Anagnostopoulou in occasione della conclusione del suo mandato. In Tunisia, Nafti ha evidenziato l'importanza di intensificare dunque gli scambi di visite ad alto livello e di sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, dell'agricoltura, dei trasporti e del turismo, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti, gli scambi commerciali e le partnership tra operatori economici tunisini e greci. Il ministro ha inoltre sottolineato l'importanza del coordinamento tra i due paesi nell'ambito dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, anche alla luce del ruolo della Grecia come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e della sua presidenza dell'organismo nel mese di ottobre. Sul piano della mobilità, Nafti ha ribadito l'impegno tunisino a proseguire i lavori con la parte greca per completare le procedure di riconoscimento reciproco delle patenti di guida e facilitare gli spostamenti dei tunisini tra i due paesi. L'ambasciatrice greca ha espresso l'interesse da parte sua di Atene a proseguire e ampliare le relazioni con la Tunisia e a sviluppare la cooperazione bilaterale in nuovi settori.

Sono le 15:54, stiamo per concludere dopo questo bellissimo titolo interpretato da Emma, Mediterraneo. Concluderemo con Paola e Chiara, con Festa Totale, Miette e Domingue con Vattene Amore. Grazie Olfa per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto, e vi do appuntamento come sempre domenica, sempre alle 15, e sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.